0: Radio Ascoli.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. C'è

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Night.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: ¡Viva lo de la vida!
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Lo sé a te va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In apertura, il violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi, con epicentro registrato vicino a Moron, città costiera a 200 km da Caracas. Il primo bilancio provvisorio è stato dato poco fa dalla presidente Delcy Rodriguez, si parla di almeno 32 morti e 700 feriti. Secondo quanto riferito dal nostro ambasciatore a Caracas, De Vito, non ci sarebbero al momento italiani, ma queste sono le ore concitate per capire veramente la portata di questa distruzione. Pare invece rientrato a livello costiero il rischio tsunami. E veniamo in Italia, trema la terra anche ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 vicino Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, le persone sono scese in strada, però al momento non si segnalano danni strutturali o coinvolgimenti di persone. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione del segretario nazionale della NATO in visita alla Casa Bianca era, fatto sapere, sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Sorpreso il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di messaggio fallace, i voli autorizzati sono stati soltanto quelli tecnici e logistici come previsti dagli accordi. E poi è arrivata anche la precisazione del portavoce NATO, ma resta il dubbio che tutto sia stato molto intenzionale, anche perché sono stati citati in modo esplicito soltanto Italia e Romania, e non si è fatta attendere la risposta anche da parte dell'Iran. Via social, il ministro degli esteri iraniano Bakei ha detto: l'Italia spieghi le complicità, ci saranno conseguenze. Intanto ieri Meloni era a Berlino per il vertice 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, dove è esortato a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Strage in famiglia, pieve di Camaiore in Versilia, mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi il fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52, emersi pesanti dissidi familiari legata anche all'omosessualità del figlio. Il caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia, 5 persone morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clociara a Napoli, e poi un uomo al cimitero di Garlasco. Mondiale di calcio, Scozia-Brasile termina 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica batte 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Dalle pagine regionali, lavori antifrane e alluvioni SOS della Corte dei Conti. In 5 anni finito solo il 18%. Dissesto la ricognizione sugli interventi di prevenzione dal 2019 al 2024. I finanziamenti sono disponibili, ma la spesa è ostacolata da lentezza burocratica. Il futuro dell'aeroporto con Etano, da Rio de Janeiro a Miami, il Sanzio si apre al mondo. Roma Hub Internazionale, rimodulazione degli orari da e per Ancona. Sono 40 le mete raggiungibili con coincidenze comode, c'è pure Tokyo. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, nuovi sistema rifiuti secco nei cassonetti smart, con la tessera sanitaria si parte da giovedì 2 luglio. Il nuovo modello di conferimento coinvolge tutte le utenze etari, cassonetti digitali per i grandi condomini, mastelli per quelli più piccoli e periodo di tolleranza per l'adattamento. C'è anche un'app dedicata. Fondazione Gabrielli e Coop lanciano il nuovo progetto per l'università. Le nostre borse di studio per essere più attrattivi. Il progetto voluto dalla Fondazione Gabrielli nasce innanzitutto dalla collaborazione con il CUP, con l'obiettivo di evitare che ogni studente universitario vada per la sua strada e si realizzino contestualmente strategie e progettualità coerenti con l'obiettivo di accrescere la presenza universitaria nel Piceno, attualmente forte di circa 2.500 presenze. Dal Tribunale di Ascoli, l'omicidio Paradisi, una perizia per chiarire la dinamica delle lesioni e così la sentenza slitta. Nuovo accertamento per sciogliere il contrasto tra accusa e difesa sull'aggressione. L'ergastolo richiesto dalla procura resta sul tavolo. L'avvocato Dionisi chiede invece che passi la tesi dell'eccesso colposo. E ancora su Ascoli si parla di Quintana, ecco la dama di Porta Romana, a luglio sfila Cristina Costa e dice: è una sensazione bellissima, metà salentina e metà ascolana, si è avvicinata progressivamente al mondo della Quintana grazie ai racconti della madre Matilde e al ricordo del padre Giovanni. Non vedo l'ora, aggiunge, che arrivi quella sera. La cronoscalata Coppa Teodori, pronto lo show. Ci sono 242 piloti da 10 nazioni. La gara, valida per il campionato europeo della montagna e per il campionato italiano Super Salita e CVM, è stata presentata alla bottega del terzo settore. Dal Piceno, termovalorizzatore nelle Marche, in crescita il fronte dei sindaci. Il rischio è di decisioni calate dall'alto. Nel Piceno pesa il nodo reduce, mentre l'ATA unica divide. Moreschini dice: le comunità sono state lasciate sole. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, malore salvato da un passante e dalla polizia. Sul lungomare Trieste un 49enne è stato rianimato grazie al massaggio cardiaco e al defibrillatore. Era incosciente e non respirava. Il paziente è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso di San Benedetto. La politica, capo di gabinetto e staff, il sindaco prende tempo. Tassotti resta in pole, ma Mozzoni vuole prima consultare la maggioranza. La stagione in Riviera, Chiello, Chidiughi, Brignano, il Tris d'Assi al Sunby Sound. Dopo lo show di Ricky Martin prosegue l'estate degli spettacoli in Riviera. Domenica c'è Peppe Servillo al Teatro Concordia con I Stuart du Soldat. Piazza Piacentini diventa il palcoscenico per canzoni d'autore e racconti musicali. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, Martin sicuro, Ron non ci sarà, ecco gli zero assoluto, staffetta sul palcoscenico di Ferragosto. Lo spettacolo si svolgerà alla rotonda Las Palmas sul lungomare e l'ingresso sarà gratuito. Andiamo alle pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli un poker di conferme per blindare le corsie esterne. Si riparte dalla forza e dai gol di Simone Duffizzi, Andrea Silipo, Ferdinando Del Sole ed Enrico Ovisvac. Intanto Tomei e il DS Patti studiano possibili innesti per riuscire a rafforzare la rosa. Il cartellone Coppa Italia, possibili sfide con Genoa e Inter. La Lega Serie A ha reso noto gli accoppiamenti del prossimo tabellone. Serie C, Samb resta il rebus società, il presidente Massi ha incontrato due volte in pochi giorni l'avvocato Gualazzini, studio Legislab, e ieri insieme sono stati a colloquio con il sindaco. Muzzoni dice un incontro per creare sinergia. Serie D, l'Atletico Ascoli scommette sui giovani, si prepara all'inserimento dei talenti Cofini e del portiere Iquembor. E con questo è tutto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il Venezuela sconvolto dal terremoto, due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra nella notte italiana hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio ufficiale parla di decine di vittime, 700 i feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato la nostra unità di crisi aperta da questa notte. Siamo operativi, cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela e siamo pronti a dare tutto l'aiuto alle autorità locali. Non si placano le polemiche dopo le parole della segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa italiano chiarisce, messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto i voli tecnici e quelli logistici come da accordi. Le opposizioni però chiedono chiarimenti alla premier in aula, che oggi sarà a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. All'indomani della nuova visita a Gaza del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa e del patriarca greco-ortodosso Teofilo, Alessandra Buzzetti ha incontrato padre Gabriele Romanelli, che è il parroco della Sacra Famiglia nella Striscia di Gaza.
2: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
3: Stanco ma garato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
2: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
3: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
2: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole.
1: Tutto è pronto all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma, dove alle 9.30 per la prima volta i responsabili delle religioni presenti in Italia metteranno la loro firma sotto il patto comune, la via italiana del dialogo. È tutto, torniamo alle 10.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: più.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Dalle pagine regionali, lavori antifrane e alluvioni SOS della Corte dei Conti. In 5 anni finito solo il 18%. Dissesto la ricognizione sugli interventi di prevenzione dal 2019 al 2024. I finanziamenti sono disponibili, ma la spesa è ostacolata da lentezza burocratica. Il futuro dell'aeroporto anconetano, da Rio de Janeiro a Miami, il Sanzio si apre al mondo. Roma Hub Internazionale, rimodulazione degli orari da e per Ancona. Sono 40 le mete raggiungibili con coincidenze comode. C'è pure Tokyo. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, nuovi sistema rifiuti secco nei cassonetti smart, con la tessera sanitaria si parte da giovedì 2 luglio. Il nuovo modello di conferimento coinvolge tutte le utenze tari, cassonetti digitali per i grandi condomini, mastelli per quelli più piccoli e periodo di tolleranza per l'adattamento. C'è anche un'app dedicata. Fondazione Gabrielli e Coop lanciano il nuovo progetto per l'università. Le nostre borse di studio per essere più attrattivi. Il progetto voluto dalla Fondazione Gabrielli nasce innanzitutto dalla collaborazione con il CUP, con l'obiettivo di evitare che ogni studente universitario vada per la sua strada e si realizzino contestualmente strategie e progettualità coerenti con l'obiettivo di accrescere la presenza universitaria nel Piceno, attualmente forte di circa 2.500 presenze. Dal Tribunale di Ascoli, l'omicidio Paradisi, una perizia per chiarire la dinamica delle lesioni e così la sentenza slitta. Nuovo accertamento per sciogliere il contrasto tra accusa e difesa sull'aggressione. L'ergastolo richiesto dalla procura resta sul tavolo. L'avvocato Dionisi chiede invece che passi la tesi dell'eccesso colposo. E ancora su Ascoli si parla di Quintana, ecco la dama di Porta Romana, a luglio sfila Cristina Costa e dice: è una sensazione bellissima, metà salentina e metà ascolana, si è avvicinata progressivamente al mondo della Quintana grazie ai racconti della madre Matilde e al ricordo del padre Giovanni. Non vedo l'ora, aggiunge, che arrivi quella sera. La cronoscalata Coppa Teodori, pronto lo show. Ci sono 242 piloti da 10 nazioni. La gara, valida per il campionato europeo della montagna e per il campionato italiano Super Salita e CVM, è stata presentata alla bottega del terzo settore. Dal Piceno, termovalorizzatore nelle Marche, in crescita il fronte dei sindaci. Il rischio è di decisioni calate dall'alto. Nel Piceno pesa il nodo reduce, mentre l'ATA unica divide. Moreschini dice: le comunità sono state lasciate sole. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, malore salvato da un passante e dalla polizia. Sul lungomare Trieste un 49enne è stato rianimato grazie al massaggio cardiaco e al defibrillatore. Era incosciente e non respirava. Il paziente è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso di San Benedetto. La politica, capo di gabinetto e staff, il sindaco prende tempo. Tassotti resta in pole, ma Mozzoni vuole prima consultare la maggioranza. La stagione in Riviera, Chiello, Chidiughi, Brignano, il Tris d'Assi al Sunby Sound. Dopo lo show di Ricky Martin prosegue l'estate degli spettacoli in Riviera. Domenica c'è Peppe Servillo al Teatro Concordia con I Stuart du Soldat. Piazza Piacentini diventa il palcoscenico per canzoni d'autore e racconti musicali. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo. Martin sicuro, Ron non ci sarà? Ecco gli zero assoluto, staffetta sul palcoscenico di Ferragosto. Lo spettacolo si svolgerà alla rotonda Las Palmas sul lungomare e l'ingresso sarà gratuito. Andiamo alle pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli un poker di conferme per blindare le corsie esterne. Si riparte dalla forza e dai gol di Simone Duffizzi, Andrea Silipo, Ferdinando Del Sole ed Enrico Ovisvac. Intanto Tomei e il DS Patti studiano possibili innesti per riuscire a rafforzare la rosa. Il cartellone Coppa Italia, possibili sfide con Genoa e Inter. La Lega Serie A ha reso noto gli accoppiamenti del prossimo tabellone. Serie C, Samb resta il rebus società, il presidente Massi ha incontrato due volte in pochi giorni l'avvocato Gualazzini, studio Legislab, e ieri insieme sono stati a colloquio con il sindaco. Muzzoni dice un incontro per creare sinergia. Serie D, l'Atletico Ascoli scommette sui giovani, si prepara all'inserimento dei talenti Cofini e del portiere Iquembor. E con questo è tutto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Sono ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto, torniamo alle 11.
2: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da bagnare.

0: che è una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Team Blu 2000 News.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Panico, caos per le strade, resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez. L'Italia, l'Unione Europea vi sono vicini, chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Nel paese risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'APA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.
3: Radio Ascoli.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Nell'ultimo anno nelle Marche la Guardia di Finanza ha scoperto 347 evasori totali e individuato anche 874 lavoratori in nero o irregolari. Sono questi alcuni dei dati più significativi del bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle, che celebrano il 252esimo anno dalla fondazione del Corpo. L'approccio della Guardia di Finanza, sottolinea il comandante provinciale di Ancona, il generale Carlo Tomassini, è quello di individuare le forme più gravi di evasione fiscale facendo una selezione degli indicatori più significativi in termini di evasione. Oltre 6.800 sono stati controlli, infatti, che hanno riguardato anche piccoli segnali di evasione. Sono emerse irregolarità in uno scontrino fiscale su 4, in linea con la media nazionale. Andiamo all'omicidio Paradisi. La disposizione della perizia medico-legale super partes per chiarire la ricostruzione dei fatti fa slittare la sentenza al 25 novembre. Infatti la Corte d'Assise di Macerata ha ritenuto di conferire l'incarico ai medici legali che in 90 giorni dovranno accertare come sia morto Renzo Paradisi e ricostruire così l'esatta dinamica dell'aggressione da parte dell'imputato Claudio Funari. Le conclusioni della perizia dovranno essere illustrate il 4 novembre. L'ultimo report della Banca d'Italia evidenzia per le Marche una crescita del PIL regionale dello 0,5%. A trainare l'economia ci sono la ripresa dell'edilizia, spinta dai cantieri PNRR e dalla ricostruzione post-sisma, e il turismo, mentre si registra una flessione nel comparto industriale, nella manifattura e un calo dei prestiti bancari alle imprese. Ai nostri microfoni il docente di economia politica dell'Università degli Studi di Macerata, Claudio Socci.
3: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione, e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento

0: andiamo a San Benedetto, dove l'estate degli eventi prosegue dopo il tutto esaurito per l'unica data del tour nazionale di Ricky Martin. Proseguono gli eventi, a cominciare dal San B Sound, che vedrà arrivare all'Arena Nelson Mandela, Chiello stasera, Kid Yugi domani e sabato Enrico Brignani. Domenica poi al via il festival Racconti in Musica, con inizio alle 21:15 al Teatro Concordia, con Peppe Servillo, che metterà in scena Histoire du Soldat di Stravinsky. E rimaniamo a San Benedetto, ma per la cronaca, infatti martedì sera sul lungomare nei pressi dello chalet Medusa un 50enne in arresto cardiaco è stato salvato da alcuni passanti. È stato infatti in particolare Benedetto Caselli, che è un formatore specializzato in sicurezza e primo soccorso allo stabilimento Pfizer di Ascoli, che si è accorto del malore e è intervenuto praticando inizialmente il massaggio cardiaco e in seguito utilizzando il defibrillatore in dotazione allo chalet Medusa. L'ambulanza, arrivata nel frattempo, lo ha trovato cosciente e lo ha portato al Madonna del Soccorso. Concludiamo con lo sport e con la Coppa Polino Teodori, che torna nel nostro territorio con la sua 65esima edizione, valida per il campionato europeo della montagna e per il campionato italiano supersalita e CVM. È stata presentata alla bottega del terzo settore e vedrà al via tutti i migliori piloti delle cronoscalate a livello nazionale ed europeo. È la 13esima volta che la Coppa Teodori è valida per il campionato europeo. La prima volta fu nel 1976, esattamente 50 anni fa. La manifestazione si svolgerà come di consueto domani, venerdì 26, con le operazioni amministrative e tecniche per piloti e vetture sul pianoro di Colle San Marco. Poi sabato ci saranno le prove con due salite e la gara 1 per alcune categorie nazionali. Domenica 28 la gara su due manche. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In blu 2000 news.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana, decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi, la presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi che si sono resi subito disponibili all'invio di aiuti. Anche il nostro paese valuta un sostegno immediato alla popolazione. È stato firmato questa mattina nell'auditorium del Museo della Rapacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti in Italia il patto comune, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale, una tappa fondamentale del percorso che era partito nel 2023 quando i leader delle religioni si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando la riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Ringrazio i presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'aula della Camera, dove si svolsero i lavori, seppero dare forma alla libertà, alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica. Così stamane il presidente Mattarella nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. C'è una nuova vittima del caldo in Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto ieri mentre era stato lasciato dai genitori in auto a Saint-Gatien. Nel paese circa 3.500 le scuole che sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di afa ha colpito gran parte dell'Europa, collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime dell'Istituto Pubblico, in Italia picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Ed è tutto per questo flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Oggi parliamo di economia puntando l'attenzione sul rapporto annuale della Banca d'Italia, che ha tracciato il report dei dati sull'economia regionale. Di fatto il PIL delle Marche cresce dello 0,5% in linea con la media nazionale. La ripresa è trainata principalmente dalle costruzioni e dal comparto turistico, mentre il settore della moda registra una flessione. Per capire meglio i dati ci facciamo aiutare dal professor Socci, che è docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Macerata.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Prima di addentrarci su quelli che sono i numeri di questo report, professore, se ci spiega che cos'è e perché viene redatto dalla Banca d'Italia.
2: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento del contributo alla crescita economica sia delle imprese che delle famiglie. E in questo caso il report dà delle piccole speranze rispetto a un accenno di ripresa. Infatti lo 0,5 rappresenta un accenno di ripresa, ma si prospettano delle situazioni abbastanza in chiaroscuro, perché c'è in atto una situazione geopolitica abbastanza complicata che potrebbe avere delle ripercussioni sul territorio marchigiano.
1: Nel report si evidenzia che le tensioni geopolitiche internazionali, in particolare quelle relative al Medio Oriente, stanno frenando la ripresa regionale, creando difficoltà alle imprese marchigiane. Quali sono i settori che soffrono di più e che stanno subendo maggiormente l'impatto di questo, che è un rallentamento del commercio globale?
2: Allora, teniamo in considerazione che i settori produttivi e le attività produttive sono interdipendenti tra di loro, quindi anche se un settore va bene e un altro potrebbe andare male, ci possono essere dei collegamenti indiretti abbastanza importanti che possono condizionare poi nel medio-lungo termine le attività anche di quelli che stanno andando bene. In particolare attualmente abbiamo una situazione legata soprattutto alle esportazioni. Le esportazioni hanno subito due fasi molto particolari: quella dei dazi americani quindi imposti dal presidente Trump, l'incremento dei prezzi delle materie prime a seguito dello stretto di Hormuz, della crisi internazionale nel Medio Oriente. Quindi i settori risentono soprattutto di queste due situazioni. Nelle Marche è classico il contributo della parte farmaceutica e della parte chimica rispetto alla crescita economica e alle esportazioni, mentre ne risentono soprattutto i settori tradizionali, il tessile, il calzaturiero, soprattutto i settori che hanno forte dipendenza anche rispetto alle materie prime, l'approvvigionamento, rispetto per esempio al petrolio, al gas. Quindi queste crisi portano a dei rallentamenti forti. È ovvio che bisogna tenere in considerazione che si potrebbe sbloccare la situazione, si potrebbe normalizzare. In più ci sono nuove opportunità da affrontare, nuovi mercati da affrontare. Non bisogna essere focalizzati in aree molto particolari, perché poi il rischio specifico potrebbe incidere sull'andamento del fatturato di queste imprese.
1: Il vero motore dell'economia regionale risulta essere l'edilizia. Dal report il settore delle costruzioni ha una percentuale in crescita del 2,8, che sta letteralmente trainando l'economia regionale. Come dicevamo, l'aiuto per il settore delle costruzioni è dato da PNRR e da quelli che sono i progetti per la ricostruzione post sisma. Come è possibile aiutare il settore, considerando anche che potrebbe esserci un brusco calo di commesse quando saranno completati i grandi progetti e questo tipo di iniezione proprio di liquidità mancherà?
2: Sicuramente il settore delle costruzioni è un settore molto particolare, è sempre stato il motore sia dell'economia regionale ma anche di quella dell'economia nazionale. Alla termine del PNRR e al termine della fase della ricostruzione in seguito del terremoto ci possono essere delle situazioni, diciamo, particolari, perché il forte incremento di domanda ha portato a un incremento forte anche di piccole e medie imprese che hanno sfruttato questa opportunità, diciamo da un punto di vista lavorativo, e potrebbero trovarsi in difficoltà. È ovvio che ci aspetteremo una fase di ristrutturazione del settore col passaggio, diciamo, alla fase più ricostruzione privata, innovazione, ristrutturazione, perché ricordiamoci che c'è stato un periodo molto particolare in cui si sono abbinati la ricostruzione, l'inizio del PNRR con il 110%, quindi uno strumento di politica fiscale che in un momento particolare addirittura ha spiazzato queste due fasi importanti della ricostruzione del PNRR. Quindi bisogna fare molta attenzione a questo settore, perché rappresenta una leva strategica per il futuro, e forse bisogna iniziare a mettere in campo una crescita sostenibile. Questo settore delle costruzioni dovrebbe iniziare a pensare alla ristrutturazione in termini di sostenibilità, per creare una crescita economica che sia sostenibile da tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista ambientale.
1: Il report, professor Socci, guarda anche alla crescita economica, al tasso di occupazione che registra un 1,1%, che è positivo e superiore alla media nazionale. Quali sono i profili professionali più richiesti dalle aziende marchigiane, e se c'è anche un disallineamento con le competenze dei giovani, o se c'è una linea proprio tra quella che è la domanda e l'offerta di lavoro?
2: In questo momento il mercato del lavoro forse è uno dei segmenti che dà dei buoni risultati rispetto all'andamento dell'economia, ma ricordiamoci sempre che il mercato del lavoro risponde rispetto all'andamento della crescita economica con qualche ritardo temporale. E in questo momento stiamo assistendo a una fase di transizione abbastanza importante, perché nel report è richiamato il forte utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese. La percentuale di utilizzo sta incrementando sempre di più, e questo diventerà, diciamo, da un lato un'opportunità di crescita dell'impresa, dall'altro lato bisogna analizzare bene quali sono le professionalità che saranno toccate dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e se ci sarà una complementarietà dall'uso dell'intelligenza artificiale e forza lavoro qualificata, oppure si andrà a una sostituibilità tra l'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale e la forza lavoro. Su questo aspetto bisogna ancora indagare in maniera approfondita per poter dare poi delle indicazioni a chi prende le decisioni, soprattutto nell'ambito formativo, perché bisogna iniziare a lavorare per cambiare la formazione anche rispetto a questa nuova esigenza.
1: I dati di Banca Italia indicano tra l'altro un aumento dei prestiti concessi alle famiglie e anche un'accelerazione dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, ma anche di seconde case. Come giudica appunto l'accesso al credito per i privati rispetto agli anni passati, e che segnale è questo dell'aumento proprio dei prestiti e anche dei mutui che vengono richiesti?
2: La dinamica del mercato immobiliare è una dinamica sempre molto particolare. Abbiamo assistito dopo il Covid a una discesa dei prezzi degli immobili abbastanza importante, sicuramente ha rivitalizzato questo settore. Quindi in questo momento, nonostante ci sia la tendenza a pensare che i tassi di interesse siano diciamo non proprio elevati, ma abbastanza elevati rispetto a quello che abbiamo vissuto pre-Covid, diciamo che non siamo in una fase abbastanza elevata di tassi di interesse, quindi ci può stare in questo momento recupero della domanda per nuovi immobili, anche transazioni sui vecchi immobili, che porta con sé una nuova domanda di mutui, anche se l'incremento non è così importante. Quindi diciamo che il settore in questo momento è in una fase di movimento laterale, lenta crescita ma non così forte, e le risorse finanziarie, la liquidità, sicuramente il sistema l'ha a disposizione in questo momento. Gli interventi delle banche centrali in questo momento sono abbastanza contenuti e sono orientati a mantenere una certa stabilità rispetto al fatto che c'è una dinamica dei prezzi che si prevede che possa rientrare a breve se la situazione geopolitica si va a stabilizzare.
1: Parlando invece di quello che è un po' il commento da parte dei vertici istituzionali, si guarda a questo report con ottimismo il governatore Acquaroli, ma tutti gli attori istituzionali un po' in generale hanno sottolineato la capacità positiva di reagire della regione di fronte a tutte quelle problematiche geopolitiche di cui appunto abbiamo parlato. Però guardando al futuro, quali secondo lei sono i settori trainanti su cui la nostra regione dovrebbe investire, ad esempio parlando già di un lustro, no? Intorno ai 5 anni, quali sono i settori nevralgici dove è necessario andare poi a puntare?
2: Con i settori nevralgici sicuramente bisogna guardare in generale se vogliamo portare la regione verso una specializzazione sul terziario, oppure rilanciare la parte manifatturiera. La parte manifatturiera soprattutto nell'ambito di oggi si parla molto di space economy, diciamo ad alto contenuto tecnologico. Nella regione la componente macchinari, macchine di precisione sono abbastanza importanti. E poi bisogna anche pensare se la componente tradizionale legata soprattutto al tessile, mentre la parte diciamo di distretti del mobile e del legno sembrano essere rivitalizzati, sembrano avere una ripresa, per quanto riguarda calzaturiero tessile bisogna iniziare a pensare se è opportuno provare ad innalzare gli aspetti qualitativi rispetto agli aspetti quantitativi. Ricordiamoci che è molto difficile fare competizione dal lato dei costi di produzione rispetto ai prodotti che vengono dall'Oriente, e forse la qualità e il design, la capacità a livello locale di progettare potrebbe essere una delle chiavi di soluzione per rilanciare questi settori.
1: Sono temi di cui certamente torneremo a parlare nelle prossime puntate di Realtà Locali. Intanto io ringrazio il professor Claudio Socci, che è docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Macerata, per essere stato un nostro ospite.
2: Grazie, arrivederci.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In blu 2000 news.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese. 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente, alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'APA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
2: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione: palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
3: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via allo studio.
1: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
4: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione americana. Ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari ai negoziati, ancora seragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni inesplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano Fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza. Non volevano che entrassimo a Rafah. Ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
7: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
6: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
7: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
8: L'Europa resta nell'assetto del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature, nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
9: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori, e sono così arrivati blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento e il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E in conclusione a Roma con le convivenze solidali per gli anziani in diretta Marino Galdiero.
10: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 65 anni. Il 79% degli ultra ottantenni che vivono da soli non hanno né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, 1 su 2 oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in 5, possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita, rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio qui con gli anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
1: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
11: Questa è Radio Ascoli.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Nell'ultimo anno nelle Marche la Guardia di Finanza ha scoperto 347 evasori totali e individuato anche 874 lavoratori in nero o irregolari. Sono questi alcuni dei dati più significativi del bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle, che celebrano il 252esimo anno dalla fondazione del Corpo. L'approccio della Guardia di Finanza, sottolinea il comandante provinciale di Ancona, il generale Carlo Tomassini, è quello di individuare le forme più gravi di evasione fiscale facendo una selezione degli indicatori più significativi in termini di evasione. Oltre 6.800 sono stati i controlli, infatti, che hanno riguardato anche piccoli segnali di evasione. Sono emerse irregolarità in uno scontrino fiscale su 4, in linea con la media nazionale. Andiamo all'omicidio Paradisi. La disposizione della perizia medico-legale super partes per chiarire la ricostruzione dei fatti fa slittare la sentenza al 25 novembre. Infatti la Corte d'Assise di Macerata ha ritenuto di conferire l'incarico ai medici legali che in 90 giorni dovranno accertare come sia morto Renzo Paradisi e ricostruire così l'esatta dinamica dell'aggressione da parte dell'imputato Claudio Funari. Le conclusioni della perizia dovranno essere illustrate il 4 novembre. L'ultimo report della Banca d'Italia evidenzia per le Marche una crescita del PIL regionale dello 0,5%. A trainare l'economia ci sono la ripresa dell'edilizia, spinta dai cantieri PNRR e dalla ricostruzione post-sisma, e il turismo, mentre si registra una flessione nel comparto industriale, nella manifattura e un calo dei prestiti bancari alle imprese. Ai nostri microfoni il docente di economia politica dell'Università degli Studi di Macerata, Claudio Sotto.
2: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione, e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento del contributo alla crescita economica sia delle imprese che delle famiglie. E in questo caso il report dà delle piccole speranze rispetto a un accenno di ripresa. Infatti lo 0,5 rappresenta un accenno di ripresa, ma si prospettano delle situazioni abbastanza in chiaroscuro, perché c'è in atto una situazione geopolitica abbastanza complicata che potrebbe avere delle ripercussioni sul territorio marchigiano.
1: Claudio Socci è nostro ospite ai microfoni di Verusca Cestarelli delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo all'estate sanbenedettese. Dopo il tutto esaurito per l'unica data del tour nazionale di Ricky Martin, proseguono gli eventi, a cominciare dal Sambi Sound, che vedrà arrivare all'Arena Nelson Mandela Chiello stasera, Kid Yugi domani e sabato Enrico Brignano. Domenica parte poi Racconti in Musica, il festival che inizia alle 21:15 al Teatro Concordia con Peppe Servillo, che metterà in scena Histoire du Soldat di Stravinsky. E rimaniamo a San Benedetto, ma per la cronaca. Infatti martedì sera sul lungomare nei pressi dello chalet Medusa un 50enne in arresto cardiaco è stato salvato da alcuni passanti. È stato infatti in particolare Benedetto Caselli, che è un formatore specializzato in sicurezza e primo soccorso allo stabilimento Pfizer di Ascoli, che si è accorto del malore e è intervenuto praticando inizialmente il massaggio cardiaco e in seguito utilizzando il defibrillatore in dotazione allo chalet Medusa. L'ambulanza arrivata nel frattempo lo ha trovato cosciente e lo ha portato al Madonna del Soccorso. Concludiamo con lo sport e con la Coppa Polino Teodori, che torna nel nostro territorio con la sua 65esima edizione, valida per il campionato europeo della montagna e per il campionato italiano supersalita e CVM. È stata presentata alla bottega del terzo settore e vedrà al via tutti i migliori piloti delle cronoscalate a livello nazionale ed europeo. È la 13esima volta che la Coppa Teodori è valida per il campionato europeo. La prima volta fu nel 1976, esattamente 50 anni fa. La manifestazione si svolgerà come di consueto domani venerdì 26 con le operazioni amministrative tecniche per piloti e vetture sul pianoro di Colle San Marco, poi sabato ci saranno le prove con due salite e la gara 1 per alcune categorie nazionali, domenica 28 la gara su due manche. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela il paese è sconvolto da un violento terremoto. Due fortissime scosse ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito poco dopo le 18 di ieri ora locale diverse aree del paese, soprattutto nell'ovest e nel nord. Hanno causato danni enormi in più località, decine di palazzi crollati. La presidente Rodriguez aggiorna a 164 il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, delle vittime, 10.000 le persone disperse, e si continua a scavare fra le macerie. Altre 20 scosse di assestamento. Al momento non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma oggi un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. La Costituzione fu solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamo dei passaggi del discorso del Capo dello Stato.
2: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione, con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Non è fattibile il pagamento nello stretto di Hormuz, così lo ha ribadito il segretario di Stato americano Ruby dal Bahrain, dove è in corso un incontro con i paesi del Golfo. E il prezzo del petrolio scende sotto i livelli precedenti all'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, grazie alla ripresa del traffico nello stretto. Il prezzo del barile oggi è oltre i $72. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa. In Italia oggi bollino rosso in 17 città, lunedì ci sarà il picco. La Spagna è in ginocchio, oltre 212 decessi fra domenica e mercoledì. Mortalità in aumento anche a Parigi. In Francia ha trovato morto in auto un bimbo di 3 anni. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Averusca Cestarelli. Oggi parliamo di economia puntando l'attenzione sul rapporto annuale della Banca d'Italia, che ha tracciato il report dei dati sull'economia regionale. Di fatto il PIL delle Marche cresce dello 0,5% in linea con la media nazionale. La ripresa è trainata principalmente dalle costruzioni e dal comparto turistico, mentre il settore della moda registra una flessione. Per capire meglio i dati ci facciamo aiutare dal professor Socci, che è docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Macerata.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Prima di addentrarci su quelli che sono i numeri di questo report, professore, se ci spiega che cos'è, perché viene redatto dalla Banca d'Italia.
2: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento del contributo alla crescita economica sia delle imprese che delle famiglie. E in questo caso il report dà delle piccole speranze rispetto a un accenno di ripresa. Infatti lo 0,5 rappresenta un accenno di ripresa, ma si prospettano delle situazioni abbastanza in chiaroscuro, perché c'è in atto una situazione geopolitica abbastanza complicata che potrebbe avere delle ripercussioni sul territorio marchigiano.
1: Nel report si evidenzia che le tensioni geopolitiche internazionali, in particolare quelle relative al Medio Oriente, stanno frenando la ripresa regionale, creando difficoltà alle imprese marchigiane. Quali sono i settori che soffrono di più e che stanno subendo maggiormente l'impatto di questo, che è un rallentamento del commercio globale?
2: Allora, teniamo in considerazione che i settori produttivi e le attività produttive sono interdipendenti tra di loro, quindi anche se un settore va bene e un altro potrebbe andare male, ci possono essere dei collegamenti indiretti abbastanza importanti che possono condizionare poi nel medio-lungo termine le attività anche di quelli che stanno andando bene. In particolare attualmente abbiamo una situazione legata soprattutto alle esportazioni. Le esportazioni hanno subito due fasi molto particolari: quella dei dazi americani quindi imposti dal presidente Trump, e l'incremento dei prezzi delle materie prime a seguito dello stretto di Hormuz, della crisi internazionale nel Medio Oriente. Quindi i settori risentono soprattutto di queste due situazioni. Nelle Marche è classico il contributo della parte farmaceutica e della parte chimica rispetto alla crescita economica e alle esportazioni, mentre ne risentono soprattutto i settori tradizionali, il tessile, il calzaturiero, soprattutto i settori che hanno forte dipendenza anche rispetto alle materie prime, l'approvvigionamento rispetto per esempio al petrolio, al gas. Quindi queste crisi portano a dei rallentamenti forti. È ovvio che bisogna tenere in considerazione che si potrebbe sbloccare la situazione, si potrebbe normalizzare. In più ci sono nuove opportunità da affrontare, nuovi mercati da affrontare. Non bisogna essere focalizzati in aree molto particolari, perché poi il rischio specifico potrebbe incidere sull'andamento del fatturato di queste imprese.
1: Il vero motore dell'economia regionale risulta essere l'edilizia. Dal report, il settore delle costruzioni ha una percentuale in crescita del 2,8, che sta letteralmente trainando l'economia regionale. Come dicevamo, l'aiuto per il settore delle costruzioni è dato da PNRR e da quelli che sono i progetti per la ricostruzione post sisma. Come è possibile aiutare il settore, considerando anche che potrebbe esserci un brusco calo di commesse quando saranno completati i grandi progetti e questo tipo di iniezione proprio di liquidità mancherà?
2: Sicuramente il settore delle costruzioni è un settore molto particolare, è sempre stato il motore sia dell'economia regionale ma anche di quella dell'economia nazionale. Alla termine del PNRR e al termine della fase della ricostruzione in seguito del terremoto ci possono essere delle situazioni, diciamo, particolari, perché il forte incremento di domanda ha portato a un incremento forte anche di piccole e medie imprese che hanno sfruttato questa opportunità, diciamo, da un punto di vista lavorativo, e potrebbero trovarsi in difficoltà. È ovvio che ci aspetteremo una fase di ristrutturazione del settore, col passaggio, diciamo, alla fase più ricostruzione privata, innovazione, ristrutturazione, perché ricordiamoci che c'è stato un periodo molto particolare in cui si sono abbinati la ricostruzione, l'inizio del PNRR con il 110%, quindi uno strumento di politica fiscale che in un momento particolare addirittura ha spiazzato queste due fasi importanti della ricostruzione del PNRR. Quindi bisogna fare molta attenzione a questo settore, perché rappresenta una leva strategica per il futuro, e forse bisogna iniziare a mettere in campo una crescita sostenibile. Questo settore delle costruzioni dovrebbe iniziare a pensare alla ristrutturazione in termini di sostenibilità, per creare una crescita economica che sia sostenibile da tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista ambientale.
1: Il report, professor Socci, guarda anche alla crescita economica, al tasso di occupazione che registra un 1,1%, che è positivo e superiore alla media nazionale. Quali sono i profili professionali più richiesti dalle aziende marchigiane, e se c'è anche un disallineamento con le competenze dei giovani, o se c'è una linea proprio tra quella che è la domanda e l'offerta di lavoro?
2: In questo momento il mercato del lavoro forse è uno dei segmenti che dà dei buoni risultati rispetto all'andamento dell'economia, ma ricordiamoci sempre che il mercato del lavoro risponde rispetto all'andamento della crescita economica con qualche ritardo temporale. E in questo momento stiamo assistendo a una fase di transizione abbastanza importante, perché nel report è richiamato il forte utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese. La percentuale di utilizzo sta incrementando sempre di più, e questo diventerà, diciamo, da un lato un'opportunità di crescita dell'impresa, dall'altro lato bisogna analizzare bene quali sono le professionalità che saranno toccate dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e se ci sarà una complementarietà dall'uso dell'intelligenza artificiale e forza lavoro qualificata, oppure si andrà a una sostituibilità tra l'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale e la forza lavoro. Su questo aspetto bisogna ancora indagare in maniera approfondita per poter dare poi delle indicazioni a chi prende le decisioni, soprattutto nell'ambito formativo, perché bisogna iniziare a lavorare per cambiare la formazione anche rispetto a questa nuova esigenza.
1: I dati di Banca Italia indicano tra l'altro un aumento dei prestiti concessi alle famiglie e anche un'accelerazione dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, ma anche di seconde case. Come giudica appunto l'accesso al credito per i privati rispetto agli anni passati, e che segnale è questo dell'aumento proprio dei prestiti e anche dei mutui che vengono richiesti?
2: La dinamica del mercato immobiliare è una dinamica sempre molto particolare. Abbiamo assistito dopo il Covid a una discesa dei prezzi degli immobili abbastanza importante, sicuramente ha rivitalizzato questo settore. Quindi in questo momento, nonostante ci sia la tendenza a pensare che i tassi di interesse siano diciamo non proprio elevati, ma abbastanza elevati rispetto a quello che abbiamo vissuto pre-Covid, diciamo che non siamo in una fase abbastanza elevata di tassi di interesse, quindi ci può stare in questo momento recupero della domanda per nuovi immobili, anche transazioni sui vecchi immobili, che porta con sé una nuova domanda di mutui, anche se l'incremento non è così importante. Quindi diciamo che il settore in questo momento è in una fase di movimento laterale, lenta crescita ma non così forte, e le risorse finanziarie, la liquidità, sicuramente il sistema l'ha a disposizione in questo momento. Gli interventi delle banche centrali in questo momento sono abbastanza contenuti e sono orientati a mantenere una certa stabilità rispetto al fatto che c'è una dinamica dei prezzi che si prevede che possa rientrare a breve se la situazione geopolitica si va a stabilizzare.
1: Parlando invece di quello che è un po' il commento da parte dei vertici istituzionali, si guarda a questo report con ottimismo, il governatore Acquaroli, ma tutti gli attori istituzionali un po' in generale hanno sottolineato la capacità positiva di reagire della regione di fronte a tutte quelle problematiche geopolitiche di cui appunto abbiamo parlato. Però guardando al futuro, quali secondo lei sono i settori trainanti su cui la nostra regione dovrebbe investire, ad esempio parlando già di un lustro, no? Intorno ai 5 anni, quali sono i settori nevralgici dove è necessario andare poi a puntare?
2: Con i settori nevralgici sicuramente bisogna guardare in generale se vogliamo portare la regione verso una specializzazione sul terziario, oppure rilanciare la parte manifatturiera. La parte manifatturiera, soprattutto nell'ambito di oggi si parla molto di space economy, diciamo ad alto contenuto tecnologico. Nella regione la componente macchinari, macchine di precisione sono abbastanza importanti. E poi bisogna anche pensare se la componente tradizionale legata soprattutto al tessile, mentre la parte diciamo di distretti del mobile, del legno, sembrano essere rivitalizzati, sembrano avere una ripresa. Per quanto riguarda calzaturiero tessile, bisogna iniziare a pensare se è opportuno provare ad innalzare gli aspetti qualitativi rispetto agli aspetti quantitativi. Ricordiamoci che è molto difficile fare competizione dal lato dei costi di produzione rispetto ai prodotti che vengono dall'Oriente, e forse la qualità e il design, la capacità a livello locale di progettare potrebbe essere una delle chiavi di soluzione per rilanciare questi settori.
1: Sono temi di cui certamente torneremo a parlare nelle prossime puntate di Realtà Locali. Intanto io ringrazio il professor Claudio Socci, che è docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Macerata, per essere stato un nostro ospite.
2: Grazie, arrivederci.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno sconvolto il paese, sono 160 le vittime finora, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio, 900 i feriti, 10.000 i dispersi, si scava senza sosta fra le macerie dei tanti edifici crollati, colpite in particolare la zona nord e ovest del paese. Non risultano italiani coinvolti, la Farnesina fa sapere che si stanno facendo tutte le verifiche del caso. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamolo. C'è un problema sulla messa in onda dell'audio del cardinale Zuppi. Andiamo avanti con il notiziario. La Costituzione fu solenne, patto di fraternità, così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città, sospese le udienze al Tribunale di Palermo. Lunedì ci sarà il picco, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 i decessi, tra domenica e mercoledì mortalità in aumento a Parigi, che il sindaco sconsiglia le attività all'aperto. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. Un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato bloccato in stazione con i bagagli. E al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne. E ora possiamo ascoltare le parole del cardinale Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte della questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Nell'ultimo anno nelle Marche la Guardia di Finanza ha scoperto 347 evasori totali e individuato anche 874 lavoratori in nero o irregolari. Sono questi alcuni dei dati più significativi del bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle, che celebrano il 252esimo anno dalla fondazione del Corpo. L'approccio della Guardia di Finanza, sottolinea il comandante provinciale di Ancona, il generale Carlo Tomassini, è quello di individuare le forme più gravi di evasione fiscale facendo una selezione degli indicatori più significativi in termini di evasione. Oltre 6.800 sono stati i controlli, infatti, che hanno riguardato anche piccoli segnali di evasione. Sono emerse irregolarità in uno scontrino fiscale su 4, in linea con la media nazionale. Andiamo all'omicidio Paradisi. La disposizione della perizia medico-legale super partes per chiarire la ricostruzione dei fatti fa slittare la sentenza al 25 novembre. Infatti la Corte d'Assise di Macerata ha ritenuto di conferire l'incarico ai medici legali che in 90 giorni dovranno accertare come sia morto Renzo Paradisi e ricostruire così l'esatta dinamica dell'aggressione da parte dell'imputato Claudio Funari. Le conclusioni della perizia dovranno essere illustrate il 4 novembre. L'ultimo report della Banca d'Italia evidenzia per le Marche una crescita del PIL regionale dello 0,5%. A trainare l'economia ci sono la ripresa dell'edilizia, spinta dai cantieri PNRR e dalla ricostruzione post-sisma, e il turismo, mentre si registra una flessione nel comparto industriale, nella manifattura e un calo dei prestiti bancari alle imprese. Ai nostri microfoni il docente di economia politica dell'Università degli Studi di Macerata, Claudio Socci.
2: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento del contributo alla crescita economica sia delle imprese che delle famiglie. E in questo caso il report dà delle piccole speranze rispetto a un accenno di ripresa. Infatti lo 0,5 rappresenta un accenno di ripresa, ma si prospettano delle situazioni abbastanza in chiaroscuro, perché c'è in atto una situazione geopolitica abbastanza complicata che potrebbe avere delle ripercussioni sul territorio marchigiano.
1: Claudio Socci è nostro ospite ai microfoni di Verusca Cestarelli delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo all'estate sanbenedettese. Dopo il tutto esaurito per l'unica data del tour nazionale di Ricky Martin, proseguono gli eventi, a cominciare dal Zambi Sound, che vedrà arrivare all'Arena Nelson Mandela Chiello stasera, Kid Yugi domani e sabato Enrico Brignano. Domenica parte poi Racconti in Musica, il festival che inizia alle 21.15 al Teatro Concordia con Peppe Servillo, che metterà in scena Histoire du Soldat di Stravinsky. E rimaniamo a San Benedetto, ma per la cronaca. Infatti martedì sera sul lungomare nei pressi dello chalet Medusa un 50enne in arresto cardiaco è stato salvato da alcuni passanti. È stato infatti in particolare Benedetto Caselli, che è un formatore specializzato in sicurezza e primo soccorso allo stabilimento Pfizer di Ascoli, che si è accorto del malore e è intervenuto praticando inizialmente il massaggio cardiaco e in seguito utilizzando il defibrillatore in dotazione allo chalet Medusa. L'ambulanza, arrivata nel frattempo, lo ha trovato cosciente e lo ha portato al Madonna del Soccorso. Concludiamo con lo sport e con la Coppa Polino Teodori, che torna nel nostro territorio con la sua 65esima edizione, valida per il campionato europeo della montagna e per il campionato italiano supersalita e CVM. È stata presentata alla bottega del terzo settore e vedrà al via tutti i migliori piloti delle cronoscalate a livello nazionale ed europeo. È la 13esima volta che la Coppa Teodori è valida per il campionato europeo, la prima volta svolta fu nel 1976, esattamente 50 anni fa. La manifestazione si svolgerà come di consueto domani venerdì 26 con le operazioni amministrative tecniche per piloti e vetture sul pianoro di Colle San Marco, poi sabato ci saranno le prove con due salite e la gara 1 per alcune categorie nazionali, domenica 28 la gara su due manche. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.
4: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: storia triste.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito durante la notte il paese. Oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse.
2: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione: palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo. Due raffinerie a 1500 chilometri dal confine, una nella regione di Krasnodar, sono state colpite. Ad annunciarlo il presidente Zelensky oggi al via in Polonia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. La presidente von der Leyen annuncia che oggi sarà stanziato il primo prestito da 3,2 miliardi. E la Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. La petroliera era legata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia. A Palermo, aule roventi al tribunale a causa di un guasto ai condizionatori. Il presidente ha sospeso le sedute fino al 29 giugno. Sabato 18 bollini rossi. L'emergenza anche in Francia, dove è morto un bimbo perché è lasciato solo in auto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: da poco.
1: Questo
0: c'è un momento dell'eternità che è il nostro. Ringrazio ogni felicità.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Per quel che

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: In Venezuela se ne sono almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi. Il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia. All'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron, la petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato con 18 città da bollino rosso. L'emergenza è anche in Francia e Spagna, dove si contano 212 vittime. Temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Nell'ultimo anno nelle Marche la Guardia di Finanza ha scoperto 347 evasori totali e individuato anche 874 lavoratori in nero o irregolari. Sono questi alcuni dei dati più significativi del bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle, che celebrano il 252esimo anno dalla fondazione del Corpo. L'approccio della Guardia di Finanza, sottolinea il comandante provinciale di Ancona, il generale Carlo Tomassini, è quello di individuare le forme più gravi di evasione fiscale facendo una selezione degli indicatori più significativi in termini di evasione. Oltre 6.800 sono stati i controlli, infatti, che hanno riguardato anche piccoli segnali di evasione. Sono emerse irregolarità in uno scontrino fiscale su 4, in linea con la media nazionale. Andiamo all'omicidio Paradisi. La disposizione della perizia medico-legale super partes per chiarire la ricostruzione dei fatti fa slittare la sentenza al 25 novembre. Infatti la Corte d'Assise di Macerata ha ritenuto di conferire l'incarico ai medici legali che in 90 giorni dovranno accertare come sia morto Renzo Paradisi e ricostruire così l'esatta dinamica dell'aggressione da parte dell'imputato Claudio Funari. Le conclusioni della perizia dovranno essere illustrate il 4 novembre. L'ultimo report della Banca d'Italia evidenzia per le Marche una crescita del PIL regionale dello 0,5%. A trainare l'economia ci sono la ripresa dell'edilizia, spinta dai cantieri PNRR e dalla ricostruzione post-sisma, e il turismo, mentre si registra una flessione nel comparto industriale, nella manifattura e un calo dei prestiti bancari alle imprese. Ai nostri microfoni il docente di economia politica dell'Università degli Studi di Macerata, Claudio Socci.
2: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione, e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento del contributo alla crescita economica sia delle imprese che delle famiglie, e in questo caso il report dà delle piccole speranze rispetto a un accenno di ripresa. Infatti lo 0,5 rappresenta un accenno di ripresa, ma si prospettano delle situazioni abbastanza in chiaroscuro, perché c'è in atto una situazione geopolitica abbastanza complicata che potrebbe avere delle ripercussioni sul territorio marchigiano.
1: Claudio Socci è nostro ospite ai microfoni di Verusca Cestarelli delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo all'estate sanbenedettese. Dopo il tutto esaurito per l'unica data del tour nazionale di Ricky Martin, proseguono gli eventi, a cominciare dal Zambi Sound, che vedrà arrivare all'Arena Nelson Mandela Chiello stasera, Kid Yugi domani e sabato Enrico Brignano. Domenica parte poi Racconti in Musica, il festival che inizia alle 21:15 al Teatro Concordia con Peppe Servillo, che metterà in scena Histoire du Soldat di Stravinsky. E rimaniamo a San Benedetto, ma per la cronaca. Infatti martedì sera sul lungomare nei pressi dello chalet Medusa un 50enne in arresto cardiaco è stato salvato da alcuni passanti. È stato infatti in particolare Benedetto Caselli, che è un formatore specializzato in sicurezza e primo soccorso allo stabilimento Pfizer di Ascoli, che si è accorto del malore e è intervenuto praticando inizialmente il massaggio cardiaco e in seguito utilizzando il defibrillatore in dotazione allo chalet Medusa. L'ambulanza arrivata nel frattempo lo ha trovato cosciente e lo ha portato al Madonna del Soccorso. Concludiamo con lo sport e con la Coppa Polino Teodori, che torna nel nostro territorio con la sua 65esima edizione, valida per il campionato europeo della montagna e per il campionato italiano supersalita e CVM. È stata presentata alla bottega del terzo settore e vedrà al via tutti i migliori piloti delle cronoscalate a livello nazionale ed europeo. È la 13esima volta che la Coppa Teodori è valida per il campionato europeo, la prima volta svolta fu nel 1976, esattamente 50 anni fa. La manifestazione si svolgerà come di consueto domani venerdì 26 con le operazioni amministrative tecniche per piloti e vetture sul pianoro di Colle San Marco, poi sabato ci saranno le prove con due salite e la gara 1 per alcune categorie nazionali, domenica 28 la gara su due manche. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

caso, nascosti in un cesso, fumarsi una Marlboro dopo l'amplesso, oppure farlo in macchina di fianco alla strada, buscarsi un raffreddore, male che vada, sentirsi un po' animato.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Le religioni a servizio del bene comune. Firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera ad Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, lì nello studio.
1: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
4: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione, le donne partecipano appieno alla vita politica.
5: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Violento terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1.500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
7: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
8: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
9: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
10: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature, dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1,000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Per l'omicidio l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
11: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultra ottantenni non hanno figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
12: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
13: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
12: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
13: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
12: Da Roma, Rita Salerno.
1: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.
14: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Averusca Cestarelli. Oggi parliamo di economia puntando l'attenzione sul rapporto annuale della Banca d'Italia che ha tracciato il report dei dati sull'economia regionale. Di fatto il PIL delle Marche cresce dello 0,5% in linea con la media nazionale. La ripresa è trainata principalmente dalle costruzioni e dal comparto turistico, mentre il settore della moda registra una flessione. Per capire meglio i dati ci facciamo aiutare dal professor Socci, che è docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Macerata.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Prima di addentrarci su quelli che sono i numeri di questo report, professore, se ci spiega che cos'è, perché viene redatto dalla Banca d'Italia?
2: Allora, in maniera sintetica possiamo dire che il report di Banca d'Italia cerca di dare una fotografia sull'andamento del sistema economico marchigiano, mettendo in evidenza, diciamo, i quattro pilastri fondamentali: la parte relativa alle imprese, la parte relativa alle famiglie, la parte relativa alla pubblica amministrazione e poi abbina la parte relativa agli aspetti finanziari. Le cose più interessanti rispetto al quadro della regione si leggono soprattutto rispetto all'andamento del contributo alla crescita economica sia delle imprese che delle famiglie. E in questo caso il report dà delle piccole speranze rispetto a un accenno di ripresa. Infatti lo 0,5 rappresenta un accenno di ripresa, ma si prospettano delle situazioni abbastanza in chiaroscuro, perché c'è in atto una situazione geopolitica abbastanza complicata che potrebbe avere delle ripercussioni sul territorio marchigiano.
1: Nel report si evidenzia che le tensioni geopolitiche internazionali, in particolare quelle relative al Medio Oriente, stanno frenando la ripresa regionale, creando difficoltà alle imprese marchigiane. Quali sono i settori che soffrono di più e che stanno subendo maggiormente l'impatto di questo, che è un rallentamento del commercio globale?
2: Allora, teniamo in considerazione che i settori produttivi e le attività produttive sono interdipendenti tra di loro, quindi anche se un settore va bene e un altro potrebbe andare male, ci possono essere dei collegamenti indiretti abbastanza importanti che possono condizionare poi nel medio-lungo termine le attività anche di quelli che stanno andando bene. In particolare attualmente abbiamo una situazione legata soprattutto alle esportazioni. Le esportazioni hanno subito due fasi molto particolari: quella dei dazi americani quindi imposti dal presidente Trump, e l'incremento dei prezzi delle materie prime a seguito dello stretto di Hormuz, della crisi internazionale nel Medio Oriente. Quindi i settori risentono soprattutto di queste due situazioni. Nelle Marche è classico il contributo della parte farmaceutica e della parte chimica rispetto alla crescita economica e alle esportazioni, mentre ne risentono soprattutto i settori tradizionali, il tessile, il calzaturiero, soprattutto i settori che hanno forte dipendenza anche rispetto alle materie prime, l'approvvigionamento, rispetto per esempio al petrolio, al gas. Quindi queste crisi portano a dei rallentamenti forti. È ovvio che bisogna tenere in considerazione che si potrebbe sbloccare la situazione, si potrebbe normalizzare. In più ci sono nuove opportunità da affrontare, nuovi mercati da affrontare. Non bisogna essere focalizzati in aree molto particolari, perché poi il rischio specifico potrebbe incidere sull'andamento del fatturato di queste imprese.
1: Il vero motore dell'economia regionale risulta essere l'edilizia. Dal report il settore delle costruzioni ha una percentuale in crescita del 2,8 che sta letteralmente trainando l'economia regionale. Come dicevamo, l'aiuto per il settore delle costruzioni è dato da PNRR e da quelli che sono i progetti per la ricostruzione post sisma. Come è possibile aiutare il settore considerando anche che potrebbe esserci un brusco calo di commesse quando saranno completati i grandi progetti e questo tipo di iniezione proprio di liquidità mancherà?
2: Sicuramente il settore delle costruzioni è un settore molto particolare, è sempre stato il motore sia dell'economia regionale ma anche di quella dell'economia nazionale. Alla termine del PNRR e al termine della fase della ricostruzione in seguito del terremoto ci possono essere delle situazioni particolari, perché il forte incremento di domanda ha portato a un incremento forte anche di piccole e medie imprese che hanno sfruttato questa opportunità, diciamo da un punto di vista lavorativo, e potrebbero trovarsi in difficoltà. È ovvio che ci aspetteremo una fase di ristrutturazione del settore col passaggio, diciamo, alla fase più ricostruzione privata, innovazione, ristrutturazione, perché ricordiamoci che c'è stato un periodo molto particolare in cui si sono abbinati la ricostruzione, l'inizio del PNRR con il 110%, quindi uno strumento di politica fiscale che in un momento particolare addirittura ha spiazzato queste due fasi importanti della ricostruzione del PNRR. Quindi bisogna fare molta attenzione a questo settore, perché rappresenta una leva strategica per il futuro e forse bisogna iniziare a mettere in campo una crescita sostenibile. Questo settore delle costruzioni dovrebbe iniziare a pensare alla ristrutturazione in termini di sostenibilità per creare una crescita economica che sia sostenibile da tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista ambientale.
1: Il report, professor Socci, guarda anche alla crescita economica, al tasso di occupazione che registra un 1,1%, che è positivo e superiore alla media nazionale. Quali sono i profili professionali più richiesti dalle aziende marchigiane e se c'è anche un disallineamento con le competenze dei giovani o se c'è una linea proprio tra quella che è la domanda e l'offerta di lavoro?
2: In questo momento il mercato del lavoro forse è uno dei segmenti che dà dei buoni risultati rispetto all'andamento dell'economia, ma ricordiamoci sempre che il mercato del lavoro risponde rispetto all'andamento della crescita economica con qualche ritardo temporale. E in questo momento stiamo assistendo a una fase di transizione abbastanza importante, perché nel report è richiamato il forte utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese. La percentuale di utilizzo sta incrementando sempre di più e questo diventerà, diciamo, da un lato un'opportunità di crescita dell'impresa, dall'altro lato bisogna analizzare bene quali sono le professionalità che saranno toccate dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e se ci sarà una complementarietà dall'uso dell'intelligenza artificiale e forza lavoro qualificata, oppure si andrà a una sostituibilità tra l'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale e la forza lavoro. Su questo aspetto bisogna ancora indagare in maniera approfondita per poter dare poi delle indicazioni a chi prende le decisioni, soprattutto nell'ambito formativo, perché bisogna iniziare a lavorare per cambiare la formazione anche rispetto a questa nuova esigenza.
1: I dati di Banca Italia indicano tra l'altro un aumento dei prestiti concessi alle famiglie e anche un'accelerazione dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale ma anche di seconde case. Come giudica appunto l'accesso al credito per i privati rispetto agli anni passati e che segnale è questo dell'aumento proprio dei prestiti e anche dei mutui che vengono richiesti?
2: La dinamica del mercato immobiliare è una dinamica sempre molto particolare. Abbiamo assistito dopo il Covid a una discesa dei prezzi degli immobili abbastanza importante, sicuramente ha rivitalizzato questo settore. Quindi in questo momento, nonostante ci sia la tendenza a pensare che i tassi di interesse siano diciamo non proprio elevati ma abbastanza elevati rispetto a quello che abbiamo vissuto pre-Covid, diciamo che non siamo in una fase abbastanza elevata di tassi di interesse, quindi ci può stare in questo momento recupero della domanda per nuovi immobili, anche transazioni sui vecchi immobili, che porta con sé una nuova domanda di mutui, anche se l'incremento non è così importante. Quindi diciamo che il settore in questo momento è in una fase di movimento laterale, lenta crescita ma non così forte, e le risorse finanziarie, la liquidità, sicuramente il sistema l'ha a disposizione in questo momento. Gli interventi delle banche centrali in questo momento sono abbastanza contenuti e sono orientati a mantenere una certa stabilità rispetto al fatto che c'è una dinamica dei prezzi che si prevede che possa rientrare a breve se la situazione geopolitica si va a stabilizzare.
1: Parlando invece di quello che è un po' il commento da parte dei vertici istituzionali, si guarda a questo report con ottimismo il governatore Acquaroli, ma tutti gli attori istituzionali un po' in generale hanno sottolineato la capacità positiva di reagire della regione di fronte a tutte quelle problematiche geopolitiche di cui appunto abbiamo parlato. Però guardando al futuro, quali secondo lei sono i settori trainanti su cui la nostra regione dovrebbe investire, ad esempio parlando già di un lustro, no? Intorno ai 5 anni, quali sono i settori nevralgici dove è necessario andare poi a puntare?
2: Con i settori nevralgici sicuramente bisogna guardare in generale, se vogliamo portare la regione verso una specializzazione sul terziario, oppure rilanciare la parte manifatturiera. La parte manifatturiera, soprattutto nell'ambito di oggi si parla molto di space economy, diciamo ad alto contenuto tecnologico. Nella regione la componente macchinari, macchine di precisione sono abbastanza importanti. E poi bisogna anche pensare se la componente tradizionale legata soprattutto al tessile, mentre la parte diciamo di distretti del mobile, del legno, sembrano essere rivitalizzati, sembrano avere una ripresa. Per quanto riguarda calzaturiero tessile, bisogna iniziare a pensare se è opportuno provare ad innalzare gli aspetti qualitativi rispetto agli aspetti quantitativi. Ricordiamoci che è molto difficile fare competizione dal lato dei costi di produzione rispetto ai prodotti che vengono dall'Oriente, e forse la qualità e il design, la capacità a livello locale di progettare potrebbe essere una delle chiavi di soluzione per rilanciare questi settori.
1: Sono temi di cui certamente torneremo a parlare nelle prossime puntate di Realtà Locali. Intanto io ringrazio il professor Claudio Socci, che è docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Macerata, per essere stato un nostro ospite.
2: Grazie, arrivederci.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Questa è Radio Ascoli.

0: il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, buonasera e bentrovati alla puntata numero, Tony?
2: 23.
1: Che bellissima puntata, puntata numero 23.
3: No, perché nel, del 23.
1: Cioè il 24. Nel circolo, nel circolo del giovedì e questa sera,
2: prima,
1: ragazzi,
2: del 23 c'è il 22.
3: No, sì. Perché il 23 è passato. No.
1: Vabbè, ho capito che vi state, state ripassando le tabelline perché avete capito che la musica è matematica, ho capito, però cioè, ho capito che stasera abbiamo con noi un artista, un esperto, un maestro. Un maestro del
3: jazz.
1: Nel jazz. Ah, così jazz. Sì, jazz.
3: Beh, invece jazz. Noi dicevamo all'italiana jazz.
1: C'è jazz. Jacopo confermi, è jazz. Intanto salutiamo Jacopo, no, che è con la
3: G,
1: regia.
3: È con la G dura. È con la, la G, la GG.
1: La GG.
3: No,
1: mi piace, mi piace.
2: Va bene. Sarà jazz. Come direte voi, va bene. Andiamo avanti.
1: Ma vi ricordate di Manhattan Transfer?
2: Sì,
1: cantavano...
2: quelli che si sono trasferiti.
1: Sì, vabbè, ho capito. Vabbè, no, io sono in... allora, ragazzi, io sono profondamente ignorante.
3: Quelli che stavano a Manhattan,
1: poi... a Manhattan, esatto, poi sono trasferiti. Io sono profondamente ignorante su tutto, ma sul jazz in modo particolare. Però sono affascinato. Sono affascinato da questa musica.
2: Io conosco, veramente ho preso una collezione di
1: jazz,
2: di CD di jazz.
1: No, jazz.
2: Però quello che ne ho sentiti due, però tutti e due personaggi che conoscevo, che era Louis Armstrong e Anita, il nome lo stroppio, quindi no, Anita.
1: Vabbè, Anita.
2: Vabbè,
3: dai. Ma non è la moglie di Garibaldi.
2: Non è la moglie di Garibaldi. Il nome è però è molto famosa, però non è
3: per caso Ekberg.
1: No, quella è un altro settore.
2: Va bene, no, in cinema. Quando mi ritorna in mente ve lo dico.
1: Ok, perfetto. Abbiamo parlato di tutto questo perché? Perché nel nostro territorio insiste un evento importantissimo.
2: Sì.
1: Perché io non pensavo che fosse così seguito.
3: Cosa c'è qui?
1: Jazz Up.
3: Ma c'è un posto che si chiama?
1: Ah, qui c'è il Cotton Club.
2: Ancora il nostro ospite non è in linea.
1: Non è in linea. Quindi,
2: diciamo che noi abbiamo il.

0: quindi non lo, no, posso, non lo posso più dire, no, lo dico, me,
1: lo
0: mentre
1: dico
0: mi...
1: non è in linea,
0: no, allora...
2: pronto?
1: È in linea,
0: sì, ecco,
1: è in linea, è
0: pronto? Buonasera,
1: buonasera. Buonasera. Emiliano.
0: Emiliano,
1: Emiliano, buonasera. Emiliano Tauria, buonasera, buonasera. No, qui si stava dissertando un pochettino perché siamo tutti profondamente, almeno io mi dico subito, ma sono profondamente ignorante, però siamo affascinati.
3: Ascolta, siamo tutti al di qua della Manica e al di qua dell'Atlantico,
1: ecco, ecco.
3: Quindi nessuno può vantare primazie.
1: Quindi questa sera ti martelleremo, cercheremo di carpire da te quali sono le essenze del jazz, perché a noi si dice jazz, dico bene, sì Emiliano?
2: Sì, sì, ecco, esattamente.
1: E non vorrei già sbagliare all'inizio. Perdonami, perdonami.
2: No, sì, ecco. Va benissimo.
1: Ecco. Allora, Emiliano Tauria, già Emiliano Tauria a me evoca il Cotton Club. Perché? Perché ho assistito al, ma non perché lo sapessi, ma perché ho assistito al concerto in piazza di Stefano Bollani, dove Stefano Bollani appunto
3: grande,
1: ringraziava
3: Stefano Bollani,
1: sì,
3: grande.
1: Ringraziava il Cotton Club e Tauria, appunto, che è l'ispiratore. Allora, Emiliano, il jazz. No, cioè, noi siamo affascinati da questa musica, non ne capiamo niente, però ecco, vogliamo, Armando me lo descriveva così all'interno della macchina mentre venivamo qui, perché giustamente ci stavamo un po' preparando, e mi diceva, potrebbe essere una cornice entro la quale ognuno disegna ciò che vuole, può essere? A livello di musica, però.
2: Diciamo che una delle caratteristiche proprio del jazz è quella di avere una libertà espressiva in tutto quello che si fa. Però ecco, diciamo che è vero anche che ci sono anche molte cose da rispettare, molti spazi da rispettare. Però ecco, la cosa che lo contraddistingue rispetto ad altre musiche, senza andare troppo nello specifico di discorsi legati all'armonia moderna e contemporanea, è il fatto che c'è all'interno dei brani, che sono delle vere e proprie canzoni, chiamiamole così, c'è spazio per l'improvvisazione, quindi l'improvvisazione si basa su regole non rigide, ma sicuramente non campate in aria. Però la cosa bella è che ognuno riesce a improvvisare come vuole, e che è come un discorso un po' epicureo, cioè non si può suonare lo stesso brano improvvisando allo stesso modo, cioè ogni volta si suona in maniera diversa. Per tanti motivi legati all'ascolto stesso dei compagni, quindi dipende che tipo di ascolto si ha, ma anche a come gli altri suonano, quindi c'è una fortissima interazione, c'è un fortissimo rispetto, a una musica estremamente democratica, dove nessuno si suona sopra, per dirla così in maniera molto semplice, ma anzi ognuno cerca di costruire qualcosa aiutando l'altro ad esprimersi nel migliore dei modi. Quindi è un esercizio di democrazia, in questo momento storico tutti dovremmo suonare jazz.
3: Anche di gruppo che si intende, però, di un gruppo che ha una grandissima intesa tra l'uno e l'altro.
2: Sì, ma sai che a volte non... Sì, sicuramente il fatto magari di conoscersi e di avere una certa solidità aiuta sicuramente, ma a volte avvengono delle situazioni anche non voglio utilizzare la stessa parola, diciamo così, all'improvviso, che si creano magari, certo, delle situazioni in cui si suona con artisti che non si conoscono musicalmente affatto, escono fuori delle cose stupende. Quindi la cosa bella proprio di questa musica è questa, ma ripeto, alla base di tutto c'è un esercizio legato alla democrazia, perché nessuno si suona sopra, nessuno è invadente rispetto all'altro, quindi ripeto, in questo momento storico tutti dovremmo fare un po' di jazz, secondo me ci farebbe tanto bene.
1: Ecco perché forse eravamo affascinati, forse per questo motivo qui.
3: Ma se poi, non so se tu vorrai, si potrebbe anche pensare a dire ai nostri ascoltatori, a raccontare un po' come è nato il jazz.
2: Questi sono discorsi molto lunghi, però diciamo in maniera
3: magari molto sintetica, lezio, diciamo, ecco.
2: Sì, senza fare una lezione magistrale.
3: Il
2: jazz nasce dal blues, e il blues nasce dalla musica popolare, ecco, quindi quando pensiamo al jazz dobbiamo veramente pensare agli afroamericani che hanno portato le loro tradizioni, quindi diciamo che la base del jazz è prettamente africana, ecco, proprio dall'Africa. Quindi venivano utilizzati inizialmente questi canti per in qualche modo per cercare di oltrepassare quel momento triste legato a quel lavoro quasi forzato, se non forzato, che avveniva nei campi raccogliendo il cotone. Parliamo appunto della deportazione degli schiavi dall'Africa in America, inizialmente soprattutto nel Sud America, dove c'erano queste piantagioni di cotone. Quindi loro utilizzavano il canto, questa sorta di canto anche ipnotico, un po' per entrare in una sorta di trance produttiva, per evitare di pensare a quello che stavano facendo. E molti dicono, questo però non è una cosa certa, ma quasi certa, che spesso utilizzavano il loro linguaggio proprio per parlare male dei loro caporali o dei loro padroni. Ecco, quindi c'era questa sorta di botta e risposta in cui uno esprimeva un concetto e l'altro poi lo seguiva. Poi ecco, si è introdotta la chitarra, e quindi abbiamo le prime riproduzioni del jazz, che sono datate 1900, mi sembra, 8, qualcosa del genere.
3: Appunto, ai primi del Novecento, quindi.
2: Sì, all'inizio proprio del XX secolo, in cui c'erano i primi testi intorno, era una musica molto legata ai testi. I testi erano sempre testi di protesta, testi in cui emergeva la difficoltà che queste persone avevano nel lavorare in quelle condizioni, ma anche proprio una condizione umana. Insomma, sappiamo tutti la storia degli afroamericani, che non è stata sicuramente felice. Poi diciamo che il passaggio successivo, quindi qui parliamo ancora del blues, poi il passaggio successivo, diciamo, per andare più un po' più velocemente, è avvenuto quando la musica, diciamo, blues ha iniziato ad unirsi alla musica degli europei, quindi alla musica colta europea. Quindi gli europei venivano fuori dalla musica classica, e l'insieme di queste due tendenze ha portato un po' al jazz degli anni 30 e 40.
3: Perdonami se sì. Ti dico una cosa, non so, potrei dire anche una cosa sbagliata, però volevo dirti, il blues non si è anche accostato alla musica religiosa un po'?
2: Sì, assolutamente, sì, il gospel, cosa che ancora c'è, ecco, basta andare nelle chiese di Harlem, insomma, ecco, suonano e cantano gospel, che è ma il blues, guardate, è proprio la base della musica moderna. Cioè,
3: ma
2: anche
3: poi
2: il
3: blues
2: rock
3: significa tristezza, poi, voglio dire.
2: Ma no. Sì, di base sì, era legato comunque sia, ripeto, era una forma di espressione per in qualche modo espiare le proprie colpe, quindi il canto era un canto liberatorio, diciamo così, ma ripeto, il blues è alla base di tutte le musiche moderne, cioè anche il rock ha una forte matrice legata al blues, pensate a Jimi Hendrix, comunque suonavano blues, ma insomma anche il molto dell'hip hop di adesso viene fuori da lì, insomma, che il blues è il padre, dobbiamo disegnare un albero genealogico, diciamo, ecco, che il blues è alla base di tutta la musica moderna.
1: Ecco, già ragazzi, stiamo parlando. Allora, io però vorrei ascoltare un po' di musica, no? Se Emiliano rimane con noi, ascoltiamo un brano, poi magari torniamo anche su questo brano. Sei pronto, Jacopo? Sei pronto? Poi ecco, anche perché insomma questo brano ti dovrebbe essere ti dovrebbe essere noto. Comunque va, ascoltiamolo insieme.
2: Vediamo, vai. Vediamo se ho buona memoria.
1: Vediamo, poi ne parliamo.
2: Va bene.

0: È un peccato.
1: È un peccato.
0: È un peccato.
1: Sì.
0: Allora, aspetta, mi faccio una domanda. Emiliano, l'hai riconosciuto il brano?
2: Beh, sì, dai. Diciamo di sì.
1: Era un suo parente stretto.
0: Vabbè, è tratto dal suo ultimo album. No, beh, a me piace ancora chiamarli album. Sbaglio?
2: Beh,
0: no?
2: sì. È il modo giusto. Il modo giusto per chiamarlo.
0: Ecco, Meanwhile, giusto?
2: Sì, sì,
0: dello scorso anno, del 2025. Ma no, perché noi abbiamo Jacopo che conosce vita, morte e miracoli di te, Emiliano. Perché
2: wow,
0: Emiliano, sì, Jacopo. Chitarrista, Jacopo, tra l'altro. Vabbè, dai.
2: Boh. Sì, figlio d'arte.
0: Figlio d'arte, quindi. Esatto, figlio d'arte. Bene, allora, Tonino, avevi...
1: No, io mentre ascoltavo, no, e ricordavo le parole che dicevi prima, diciamo, che uno è libero di improvvisare e senza dar fastidio all'altro. Però questa improvvisazione è, non permettimi se dico una cavolata, è un po' programmata con gli altri, oppure viene spontanea e uno parte e gli altri si accodano o si adeguano, non so come dirti.
2: No, nel senso, solitamente dipende dal brano su cui si improvvisa. In questo caso c'è una struttura su cui improvvisare, una struttura armonica. Quando parlo di struttura armonica parlo di accordi, ci sono degli accordi che cambiano, quindi si improvvisa lì. E ci siamo organizzati, nel senso che abbiamo detto: primo improvviso io, poi magari improvviso te, ma a volte neanche ce lo diciamo, e a seconda della situazione inizia uno e l'altro accompagna. Nel senso, io sono un pianista, quindi il mio compito non è solo quello di accompagnare, ma anche quello di improvvisare, ma anche quello di accompagnare. Quindi ho fatto prima il mio solo, poi ho accompagnato quello di Dana Stevens al sassofono.
1: Quindi, un'armonia creata in un assolo, tra virgolette,
2: no,
1: condiviso.
2: Sì, in quel caso era la stessa armonia della prima parte del tema,
0: lui lancia il tema,
2: quello che magari se voi volete cantare quel brano, c'è un modo per cantarlo, no? C'è un inizio, una strofa, esatto. e si ripete, quindi però quello che dicevo prima, se dovessi, e ho suonato tante volte live questo brano, e l'ho suonato sempre in maniera completamente diversa nel modo proprio di improvvisare, e questo volevo dirvi prima, forse
0: no, abbiamo capito benissimo, perché allora questo è una, è un'esecuzione, no, quella che tu hai messo sull'album, ma ce ne sono ogni volta che tu lo suoni sempre in maniera diversa, sicuramente.
2: Esattamente.
0: È così,
3: a questo punto noi dobbiamo anche fare una piccola riflessione: che la gente che ama la musica la ama dal vivo, perché è sempre qualcosa di nuovo che può arrivare.
0: È di magico, dai, la musica dal vivo è magica, ragazzi. Ecco. Io quando, sono venuto in piazza e poi Stefano Bollani ha suonato per me poco, perché poteva suonare anche tutta la notte.
2: Certo, anche per noi.
3: Comunque, io in questo brano qui ho trovato due cose fondamentali, bellissime, cioè sia il sax e sia il pianoforte, che si sono alternati nel primo piano, ecco.
0: Sì, ma c'era anche una batteria.
3: C'era la batteria,
0: c'era un contrabbasso, se non sbaglio, il contrabbasso. Che a me è piaciuto molto, entrava molto, senso vibrava.
3: Il contrabbasso deve essere veramente, devi ascoltare la musica con apparecchi validi, perché altrimenti il contrabbasso
0: non te lo godi, è vero. Bene, Emiliano, innanzitutto ricordiamo agli amici che sono all'ascolto che siamo con Emiliano Dauria, no? Anche perché Ascoli è investita in questo momento da un evento che è quello del Jazz Up, che secondo me è una delle cose più belle del panorama degli eventi. So che avete iniziato nella bellissima cornice della Parco dell'Annunziata con la Molinari. Io purtroppo sono in questo momento non ho autonomia e nessuno mi ha portato a vedere a sentire il concerto della Molinari, ma mi hanno detto che è stato bellissimo. Emiliano, tu che dici?
2: Ah, è andato molto bene. Lei è una grandissima artista e lo ha dimostrato sul palco. Riesce a una presenza scenica importante, sa dialogare con il pubblico, è intonatissima, ha tantissime, molte buone caratteristiche. Che dire, il concerto è stato bellissimo, la cornice ha contribuito alla riuscita dello show e abbiamo avuto un sold out, quindi abbiamo riempito completamente il palco dell'Annunziata, quindi siamo estremamente felici, così come è stata felice Simona di poter portare il suo Kairos Tour qui ad Ascoli per la prima volta.
0: E ti faccio una domanda, ma non vi sono tremati un po' i polsi quando vi siete inventati per la prima volta questo evento? Dice, portiamo il jazz ad Ascoli Piceno, eh?
2: Io insomma sono
0: un po' provocatore,
2: No, figurati, io sono cresciuto con mio padre, quindi con il Cotton Club, che già quello è stato un piccolo miracolo. Poi ecco, da più o meno una quindicina d'anni lo sto portando avanti io, e 5 anni fa abbiamo deciso un po' di rischiare a portare fuori dalle nostre solide e confortevoli mura del Jazz Club un festival per lo più itinerante, perché la cosa difficile e anche che secondo me lo rende particolare bello è proprio il fatto che sia un festival itinerante diffuso nella provincia di Ascoli, perché sapete, organizzare un 3 giorni il classico Ascoli Piceno Jazz Festival in Piazza del Popolo sarebbe naturalmente bello, ma anche molto più facile un discorso di logistica e di cose, mentre quando si vanno a portare questi concerti in luoghi solitamente non adibiti alla musica dal vivo, quindi noi abbiamo fatto concerti veramente in montagna, nelle campagne, in riva al mare, quindi ci vuole un'organizzazione, una struttura tale da garantire insomma la perfezione dell'evento, quindi questa è un po' la cosa difficile, ma che secondo me rende ancora più bello il festival, nel senso che chi viene e ci segue, a volte anche dovendo camminare o fare delle strade tipo Quinzano, delle strade incredibili, un po' il concerto se lo conquista, e questo dà ancor più valore, parlare poi delle scelte dei paesaggi che noi facciamo per prendere un po' per mano lo spettatore, per cercare di fargli vivere delle emozioni che hanno uno strettissimo rapporto sì con la musica, ma anche con il nostro ambiente, il nostro territorio, i nostri paesaggi, le nostre bellezze architettoniche.
0: Faccio una domanda e poi mi taccio, non dico nulla, raga, non mi picchiate, però
1: ci mancherebbe.
0: Allora, questi eventi, anche perché poi voi siete talmente motivati che è quello che poi è l'anima, no, tra virgolette, del successo, però hanno poi portato più persone, no, a seguirvi durante l'anno? Io so che voi fate venerdì, sì. No? Giusto?
2: Sì, noi facciamo i venerdì più o meno ogni 2 settimane da novembre a giugno. Quest'anno, ecco, anche stessa cosa, anche se io non ci sono stato, perché io vivo attualmente a New York, quindi siamo riusciti con la nostra organizzazione a non interrompere questa manifestazione, e la stessa cosa sarà il prossimo anno, insomma, ecco.
0: Ti devi organizzare, insomma.
2: Sì, vabbè, abbiamo una struttura importante, io ho la fortuna di poter contare sui nostri collaboratori che hanno preso a cuore Gesappe e tutto il Cotton in toto, quindi sì, sono fortunato di aver trovato delle persone così sensibili alla bellezza, diciamo, certo, così. Poi certo. Il discorso di cui mi parla è assolutamente vero, perché io lo vedo, l'ho visto al Cotton Club, riusciamo sempre a fare dei buoni numeri, ma lo vedo soprattutto con Gesappe. Quest'anno stiamo letteralmente raddoppiando il numero di spettatori in qualsiasi evento, in qualsiasi situazione. Fino adesso è stato sempre così, anche l'ultimo concerto di Spinetoli era, nonostante ci fosse a San Benedetto Ricky Martin, insomma, ecco. E mi fermo qui, ma
0: sì, ci fermiamo tutti qui.
2: abbiamo avuto un pienone incredibile, anche il sindaco era veramente stupito, ha detto ma come fai a rapportare tutta questa gente, nonostante Ricky Martin, Pagliare, c'era un casino, una festa, non so cosa. Perché? Perché insomma ecco, la gente inizia ad affezionarsi, inizia ad avere un pubblico stabile, inizia ad avere veramente delle persone che ci seguono, che aspettano questo
0: evento. Sì.
3: A proposito di pubblico, volevo chiederti, tu che diciamo sei presente in tutte queste manifestazioni in giro per il territorio, prevalgono le presenze delle persone adulte o dei giovani?
2: Questo è un discorso ahimè delicato, nel senso che sì, io anche ho la fortuna di viaggiare molto per la musica, quindi ho anche dei paragoni. Noi solitamente ad esempio ci rivolgiamo al nord Europa come insomma un livello di civiltà, di interesse, di curiosità superiore a quello nostro, e un po' devo smentire questa cosa o quantomeno confermare il fatto che la cultura viene ancora portata avanti da persone age, diciamo così, ecco. Quindi ecco, il pubblico dei festival jazz insomma che io ho avuto
3: è più adulto,
2: se non ecco, parliamo ecco anche di persone già in pensione, insomma così. Questa è un po' una cosa su cui riflettere. Poi i discorsi sono tanti, ma di base se non iniziamo tutti ad investire proprio sui giovani, e investire nella musica nei giovani vuol dire cercare di coinvolgerli nei festival, nei concerti.
3: Scusa, io però voglio farti fare una riflessione, cioè farla insieme a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ma se noi accendiamo le radio, prendiamo nelle nostre radio a casa, abbiamo 50-60 stazioni, non so, andiamo nei locali pubblici e cosa ascoltiamo? Radio americane, rock oppure musica da ballo, così. Ma il jazz e la musica classica, quando mai la ascoltiamo e la coltiviamo? Quando uno cresce e deve formarsi anche gusto, come fa ad avvicinarsi, a capire il jazz se non lo sente mai?
2: Ma guardi, da questo punto di vista diciamo sono stati fatti dei passi avanti, ma il discorso è che per coinvolgere i giovani bisogna coinvolgerli a 360 gradi, ma mi ci metto anch'io come promoter di eventi culturali, nel senso che è tutto un po' legato al... purtroppo dico a discorsi commerciali, nel
3: ecco,
2: senso
3: appunto,
2: che
3: sì, sì.
2: Noi siamo in Italia, il jazz vive, comunque sia, è vivo e vive, ma diciamo che le persone, i gruppi che suonano così sono un po' sempre un po' gli stessi, se non sono americani sono insomma i blasonati artisti che per carità meritano sicuramente i grandi palcoscenici. Nello stesso tempo non si può delegare ai promoter questa sorta di rischio d'impresa, perché se io reggo un festival su gruppi di 25 anni, io comunque sia non è che il gruppo dei 25 anni non mi permettere di non pagarlo o trattarlo in maniera diciamo così poco consona per quello che poi per la loro arte, ma nello stesso tempo magari il gruppo di ventenni non mi assicura una sorta di botteghino tale per poter andare avanti. Quindi in questo dico bisogna in qualche modo avere degli incentivi a far sì che noi siamo i primi a poter mettere diciamo così la faccia nel promuovere persone, gruppi sconosciuti, perché nel jazz ci sono tantissimi artisti che sono poco conosciuti ma sono fortissimi, bravissimi, quindi è un problema proprio legato a far sì che queste persone possano emergere. Quindi se ci fosse un Ministero della Cultura che ci assecondasse in questo, dandoci proprio dei contributi per far suonare i giovani. Quindi faccio un esempio, c'è il concerto della band incredibile americana che porta in una piazza del popolo 1500 persone, sarebbe bellissimo poter far esibire prima della band in un orario consono, quindi non alle 6 sotto il sole cocente Ecco, ma alle 9 farli esibire per un'ora, quindi la durata di un concerto, un gruppo di perfetti sconosciuti ma bravi, perché sicuramente potremo dar loro l'opportunità la prossima volta di tornare, magari prendendo
0: di tornare da conosciuti.
2: Esatto, quindi ecco, voglio dire, però nello stesso tempo è difficile metterlo in pratica quando non ci sono istituzioni che da questo punto di vista in qualche modo ci aiutano. Però, senza fare polemiche, si stanno facendo dei passi in avanti. Noi abbiamo da 10 anni ormai la prima associazione di settore legata al jazz, siamo entrati in ministero, insomma, qualcosina
1: si comincia a muovere.
2: Sì, ci sono dei bandi. Noi anche come Cotton Club siamo all'interno di un'associazione di categoria che è Italia Jazz Club, che fa parte di Italia Jazz, che è la grande associazione madre di tutte le altre, insomma. Si stanno facendo tante cose, ma c'è tanto da fare. Considerate anche che i conservatori hanno aperto al jazz da una decina d'anni. Quindi
3: diciamo che è tutto è indicativo.
2: Sì. Ma diciamo che dobbiamo essere ottimisti.
3: Se solo da 10 anni hanno aperto al jazz, parla da sé.
2: Vabbè, ma la storia qui è lunga, lo sapete, insomma, quando Duke Ellington venne a Milano alla Scala nel 70. Insomma, i musicisti della Scala per suonare con Duke Ellington facevano finta di uscire e rientravano dalla porta secondaria, di modo che il direttore non li vedesse, perché era veramente diabolicus suonare jazz o quantomeno. Quindi
0: pensate,
2: è sempre stata questa diatriba fra il jazz, e adesso sempre meno, anche perché tantissimi grandi artisti vengono dal mondo della classica.
3: Anzi,
2: quindi
3: si va diffondendo l'idea che chi ha fatto il jazz è più bravo anche a cantare le canzonette dopo. Lucio Dalla insegna.
0: Noi continuiamo però a cercare di conoscere, sì, appunto, anche il nostro Emiliano. È un brano del 2024, dell'album del 2024, The Baggage Room, dico bene, Jacopo? Perché Jacopo, sì, mi guarda sempre con un occhio un po' perché sbaglio magari la pronuncia, quindi Jacopo, non mi bacchettare troppo, ok. Allora, noi continuiamo invece a conoscere la tua musica e andiamo, e poi ci risentiamo subito dopo. Noi ti ringraziamo per la pazienza che hai a stare con noi, però mi sta piacendo tanto, quindi andiamo.

0: No, qualcuno ci ha scritto: ma siete Radio 3? No, siamo Radio Ascoli. Siamo Radio Ascoli, siamo felici di esserlo stasera in compagnia di Emiliano D'Auria con la sua musica.
1: Guarda, io mi stavo sentendo, non so se erano trombe o sassofoni.
0: C'era anche una tromba, se non sbaglio. Se non sbaglio, c'era
2: una tromba. Sì. Una tromba e un saxofono.
1: È veramente.
2: Dialogavano tra loro.
1: Sì, ma mi sembrava che si stavano dicendo non si sa che cosa. Si stavano dicendo.
2: No, ma quello lì potevi benissimo inventartelo.
1: Lo so, però capire, riuscire a capire cosa si dicevano.
0: No, a me è successo di adesso lo butto lì, vi racconto questo aneddoto. È successo di partecipare ad un festival chiamato del piano bar. Poi a un certo punto il palco, hanno lasciato gli strumenti sul palco. Hanno lasciato bassi, chitarre, batteria, no? Tastiere. E poi c'era il pubblico in platea, adesso chi vuole può salire e suonare. Oh, fino alle 3 di notte sono andate avanti, è una cosa incredibile, veramente molto bello. Bene, noi, grazie Emiliano per queste chicche che ci stai regalando stasera. Tonino, vai.
1: Sì, no, io volevo, siccome stiamo parlando di jazz up, volevo soltanto ricordare le date e i luoghi dove ci saranno questi concerti.
0: Cioè, quelli dal 26 in poi,
1: sì,
0: no?
1: Dal 26, quindi saremo il 26 giugno a Mon San Paolo del Tronto.
0: Ma Paese Alto? Sì, Mon San Paolo, Paese Alto.
3: Sì, sì,
0: bello, Paese Alto, bello. In Via Pinitina, molto bello.
1: Poi c'è.
3: No, ma sopra, proprio sopra, in piazza. Sì,
0: sulla piazza dove c'è il parcheggio lì, quindi libereranno le macchine. Sì. Ah, bello.
3: Esattamente. Sì,
0: bello.
1: Sì. Poi andiamo il 4 luglio a Castignano.
0: Castignano, altro bellissimo paese. Poi in cima. Ah, fantastico.
3: San Pietro, un panorama incredibile.
0: Bellissimo.
1: No, il 5 luglio andremo a San Benedetto, dove ha cantato Ricky Martin.
0: No. Non penso, forse al Torrione andranno. Non lo so.
3: No, siamo nella Sentina.
0: Zona Sentina,
3: sul mare, siamo sulla spiaggia.
0: Bene. Vicino dove si fa kitesurf.
3: Esatto, lì a Creusa de Ma.
1: Okay. Poi il 12 luglio andremo a Montefiore dell'Aso.
0: Paese sempre molto, molto bello, Montefiore.
1: 25 luglio andremo a Pagese.
0: Ah, Pagese, si va in montagna, ci andiamo un po' a rinfrescare.
1: Poi, giusto perché per far cambiare aria, il 26 andremo a Castorano,
0: un altro bellissimo paese, la piazza, c'è anche una piazza centrale che è molto bella, sì.
1: Il 31
0: con
1: luglio
0: la torre campanaria civica, se non sbaglio, dovrebbe essere civica, se non sbaglio.
1: Il 31 luglio andremo a Ripatranzone.
0: Ah, Ripatranzone, che dire di Ripatranzone?
1: Nell'anfiteatro, penso, giusto?
3: No, siamo nel paese alto.
0: Tonino, ma qui ci si sposa con questi panorami che sono fantastici.
1: E chiudiamo
0: bellezze architettoniche.
1: Il 1 agosto a Montegallo.
0: È Montegallo. A Montegallo dove? Sono curioso. Balzo?
3: Montegallo a Balzo, al Belvedere di Balzo.
0: Al Belvedere di Balzo.
3: Vettore.
0: Sotto proprio al Vettore.
3: Proprio a far da cornice.
0: Ragazzi.
1: Non ho letto gli artisti perché altrimenti storpiavo tutti i nomi e allora rischiavo di essere
0: comunque diciamo che sono tutti degli ottimi artisti, tutto di qualità, perché la qualità paga.
1: Oh, senti Emiliano, per chi vuole partecipare sia a questi eventi di Jazz Up, ma per il Cotton Club anche quando ripartirà, come funziona, ci si associa, eccetera eccetera.
3: Ci sono due modalità: o ci si associa, quindi c'è una quota associativa di base, insomma, del costo di 50 euro, e questa quota associativa fa sì che tutti i concerti organizzati dal Cotton Club, quindi all'interno del Jazz Club, abbiano una riduzione di 10 euro, quindi normalmente il biglietto costa 20 euro, in questo modo il biglietto andrebbe a costare 10 euro, o altrimenti si entra acquistando il biglietto nel club o in prevendita.
1: Quindi diciamo chi vuole venire a il 26 a Mon San Paolo
3: io parlavo del Cotton Club.
0: Questi li trovi nel, se non sbaglio, nei circuiti normali.
3: Sì, ma i concerti di Jazz Up sono per lo più gratuiti. Adesso abbiamo l'ultimo concerto a pagamento, che è quello del di Acqua Santa di Pagese. Dove sono i Rashai Maestro Quartet, e lì il concerto, il biglietto viene 20 euro e si può acquistare o nei punti fisici di Viva Ticket o online,
0: quindi nei circuiti insomma,
3: mentre gli altri concerti sono tutti gratuiti.
0: Ascolta, ma Pagese, no, perché io sono affascinato da quel paese, soprattutto da quella chiesa. Lo fate lì davanti alla chiesa? Dove lo fate?
3: Sì,
0: a Pagese,
3: davanti alla chiesa. Sì, sì.
0: E i posti saranno limitati, quindi comprate, cercate di acquistare il biglietto, sì, perché sì, penso, sì, che rimanete rimanete senza, altrimenti sì. Vista la qualità insomma della musica che verrà suonata quella sera. Bene, Emiliano, invece, per associarsi a voi, ovviamente, dov'è che bisogna andare? Cioè, c'è un luogo fisico?
3: C'è il nostro sito www.cottonjazzclub.it, dove all'interno del sito si può scaricare il modulo associativo. Non adesso, perché dobbiamo ancora reinserire il nuovo modulo, il 26-27, scusate, quindi si può scaricare il modulo, fare un bonifico o altrimenti farlo direttamente al club, ma noi consigliamo sempre di farlo in anticipo, perché poi i primi concerti c'è sempre insomma un po' di fila per fare l'abbonamento. Sì.
0: Ma ti volevo chiedere un'altra cosa invece: se uno volesse acquistare per esempio i tuoi album, dove possiamo trovare? Cioè, certo, ma, sì, una volta andati,
3: i miei album si trovano in tutti gli store virtuali, quelli fisici a me sono rimasti pochi.
0: Esatto,
3: quindi
0: era quello che volevo dire.
3: Ahimè, ce ne sono pochi. Ad Ascoli credo che qualcosa abbia la libreria Rinascita, se non sbaglio, ma si possono acquistare insomma online senza problemi.
0: Perfetto,
3: sia in forma fisica che digitale.
0: Benissimo, benissimo. Questo era per sapere, perché siccome volevo un po' approfondire, no, Tony? Perché ci sta piacendo.
2: Anche perché adesso, per esempio, anche i compact disc cominciano un po' a sparire dalla circolazione.
3: Ma sì, si sta tanto tornando al vinile. Io infatti,
2: quindi si possono scaricare i brani, diciamo, su un supporto magnetico improprio, ecco.
0: Ah sì, gli MP3 dici tu, no? Però a me piace il vinile, il profumo anche del vinile,
3: Il vinile, ecco, magari, ecco, scrivendo sul mio sito ci sono i miei contatti, io poi faccio spedizioni insomma in tutta Europa, quindi senza problemi. Perfetto. Si può fare una richiesta lì e io lo mando, insomma.
0: Perfetto, perfetto,
1: quindi diciamo da alla fonda,
0: sappiamo dove andare. Allora, bene, allora noi, Emiliano, noi ti salutiamo, perché sappiamo insomma che ci hai dato del tempo prezioso, perché insomma esatto, stai lavorando tantissimo per Jazz Up, e poi sicuramente hai anche il tuo lavoro, che è notevole, perché Jacopo ci ha così cinquettato che sei stato in tournée, oppure partirai per una tournée a breve?
3: Di tournée l'ho fatta, ma io adesso a New York ho avuto una sessione di registrazione dove abbiamo registrato il nuovo disco, e prima della registrazione abbiamo fatto un piccolo tour, ecco, a New York e Brooklyn, a Manhattan e a Brooklyn, e adesso il prossimo tour lo avrò a novembre, e poi tornerò anche nel giro che faremo, saranno 12 date, dall'11 novembre inizieremo a Roma e arriveremo fino in Germania, in Polonia, insomma ci sarà da divertirsi. La faremo tappa anche al Cotton Club.
0: Ah, bene, bene, bene.
3: Verrò a salutarvi.
0: ci faresti veramente un grandissimo piacere. Bene, allora, ma come ti trovi a New York?
3: Benissimo,
0: molto bene. Certo, sì. Un musicista a New York non può trovarsi male, questo diciamo. Jacopo, tu ancora servi qui, non puoi andare a New York, è ancora qualche annetto, poi dopo ti diamo il nulla osta, non ti preoccupare, Trump permettendo, quindi ecco. Bene, allora Emiliano, noi ti ringraziamo tanto, invitiamo le persone che sono all'ascolto di andare ad ascoltare questi bellissimi concerti, che sono tutti gratuiti tranne l'ultimo di Pagese, abbiamo detto, però dovete sbrigarvi, perché i biglietti secondo me spariranno molto molto presto. Quindi tutte le date le trovate sul sito di Jazz Up, perché c'è anche un sito di Jazz Up dove viene spiegata anche la filosofia, no, di questo evento, di questo festival, che non è banale, che non è banale. Ti ringraziamo perché c'hai così in sintesi su stimolo del nostro magister Armando, in sintesi spiegato da come è nato l'origine del jazz e poi come si è incarnato un po' nella nostra anche comunità e cultura. Armando, io so che tu vuoi perché la chiusura è sempre la tua, quindi noi la lasciamo a te. E poi congediamo Emiliano ai suoi tanti impegni.
2: Diciamo che non si può fare jazz se non si conosce la musica profondamente. Per me è questo quello che almeno credo di sapere. Ma conoscere la musica profondamente, amarla nella capacità di poi eseguirla in modo libero e gioioso, penso che il jazz sia l'unico modo per poter coltivare la musica in questo, di questo tipo. Ecco, la musica classica, gli altri tipi di musica chiedono tantissima, anche essi, tantissima abilità, tantissima cultura, tantissima preparazione, ma il jazz è amore per la musica e libertà. Ecco, questo io vorrei concludere così.
1: Bene,
2: grazie al nostro amico Dauria per aver partecipato a questa trasmissione e speriamo che possiamo ripeterle, perché io, come dicevo prima, quante radio ascoltiamo in giro, nel web, nelle onde, nella modulazione di frequenza eccetera, ma il jazz si sente pochissimo in giro. Perché il jazz ancora, anche se si è molto diffuso, ma è ancora un discorso di nicchia. Invece la musica facile e quasi orecchiabile viene preferita e le radio commerciali fanno questo. In ogni modo, io credo che qualcosa bisognerebbe fare per la musica che si ascolta di meno, che rischia di essere amata soltanto da pochi.
1: Bene, e dopo questo, come si dice, questa chiusura
0: perché il magister è il magister, quindi
1: il nostro magister, noi ringraziamo Emiliano, lo lasciamo andare.
3: Grazie a voi.
1: E Emiliano, io la sparo là. Proprio così, come diceva Armando, il jazz si sente poco, non tanto e compagnia. Quando vuoi, oppure quando noi ti possiamo, ti avremmo il piacere di fare qualche altra puntata sul jazz. Sempre se tu sei disponibile.
0: Sarebbe bello anche con il supporto di Jacopo e qualcun altro,
1: certo,
0: insomma, più competente di noi, no, più competente di noi, di andare addirittura in diretta dal Cotton Club. Sarebbe il massimo. Ci lavoreremo.
1: Sogniamo per il momento. Grazie Emiliano.
3: Grazie.
0: Ciao,
3: a voi.
0: Grazie, ciao. Buon lavoro.
2: Auguri.
0: Buon cammino.
2: Ciao, auguri, grazie, per la tua, per ciao, ciao. I vostri ciao. Spettacoli.
0: E noi continuiamo con la musica di Emiliano Dauria, perché noi siamo andati al ritro, sono come i gamberi, siamo partiti dal 2025, poi 2024, adesso 2023 con un pezzo First Rain, dico bene Jacopo stasera mi promuove Jacopo, sono contento.
1: Gli esami, stai dando gli esami,
0: quindi chiudiamo la nostra trasmissione con questo brano First Rain di Emiliano Dauria
2: e poi ci sarà la sigla, credo.
0: E poi sarà la sigla, noi però salutiamo adesso. Io ringrazio Tonino per la sua, lui è il nostro caporedattore. Se non ci fosse lui, la trasmissione non andrebbe in onda.
2: È lui che ci porta il pane, no? Ci porta il pane e noi possiamo masticare
0: e ne mangiamo. Poi ringrazio te, Armando, sempre per che voglio dire, per il tuo animo, per il tuo spirito.
2: E invece io ti ringrazio per la tua inventiva davanti a me. Microfono.
0: Non so se è un complimento,
1: sì. Però se voi guardate dritto c'è Jacopo che sta sulle manopole, cioè, ma quando la finiscono?
0: Ringraziamo ovviamente Jacopo per tutto quello che fa per noi. Jacopo, grazie Jacopo.
1: A giovedì
0: con il
2: senti
0: cibo.
2: Un po', no, a Jacopo se ti girano le manopole.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao, e a giovedì prossimo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

waving your banner all over the place.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: vero.
1: Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce,

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?